0: altezza, ove mi prostro.
1: E potrai chiamar la figlia vostra.
0: Quelle orgogliose
1: aprince

0: Altezza, a voi mi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra.
0: Quelle orgogliose.
1: Ah, prince,